Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Mercoledì 13 di maggio vi auguro felicità sotto il segno del toro. Saluto il segno dell'ariete. Luna è bellissima per le relazioni sociali, amicizie, splendida addirittura per l'amore, quasi una luna di miele. Scegliete una delle nostre isole per una breve vacanza, naturalmente con il vostro caro amore. Domanda: avete mai visto il tramonto sul mare di Forio, Ischia? Toro, la famiglia sarà anche prossimamente sotto pressione di Marte e di Saturno, ma diciamo la situazione che adesso nasce e si conclude con luna nuova nel segno è indizio che sarà possibile risolvere i problemi, anche perché gli affari sono aiutati dalla fortuna. Branco e le stelle per i gemelli. Avanti sì, incontri curiosi che non sembrano offrire molto in affari e invece daranno risultati. Oggi gemelli c'è tutto, c'è passione, c'è sesso puro e semplice, c'è vero amore. Cancro. Questa luna in Leone è molto significativa perché vi dà fiducia in voi stessi, apre all'ambizione, zelo, perseveranza in gran misura, aiuta a raggiungere una carriera importante e l'ascesa a posizioni addirittura di guida. Leone, quello a cui tiene l'odierna luna, splendidamente sollecitata da Marte, da Venere, è la vostra felicità in amore. Ma anch'io voglio la vostra felicità in amore. E arriverà, credetemi, arriverà, perché dopo 12 anni, il primo di luglio, toc toc, chi è? E lui vi risponderà: sono io, Zeus, sceso dal cielo per te. Vergine, parla il cuore, luna è lì, è in un segno buono, caldo, amoroso, passionale, influssi di buoni auspici anche per i vostri affetti. Bilancia, amore, bilancia, senza un attimo di tregua, è un'amicizia che vi dà fiducia. Avete bisogno di un'amicizia che vi dia fiducia. Scorpione, quanti soldi sono andati in maggio e questa primavera? È la domanda che vi faccio io. Ma perché tornare su questo argomento? L'importante è la salute, l'amore, la soddisfazione di aver dato tanto. Anche i vostri bronchi, polmoni, lo stomaco, l'intestino, la vescica e il cuore chiedono una pausa. Vado al Sagittario, un viaggio oggi e domani ve lo consiglio io per liberarvi dallo stress fisico e mentale. Così il giorno 16 voi vedrete qualcosa che subito vi piacerà, la comprerete e quello sarà un investimento per voi e domani per i vostri figli. Capricorno, potrete riscattarvi in pieno sotto la luna nuova in Toro, il vostro grande amante zodiacale. Poi non so se avete nella vita veramente un Toro come amante, come marito. Acquario, gli sposati devono riparare quelle antiche scale del loro rapporto che scricchiolano già parecchio. Ed infine, pesci,
guadagni finanziari tramite il lavoro continuativo e duro. E voi certamente non avete paura di faticare. Blanco e le stelle. Ma sempre, ogni volta mi lamento perché non c'è più un sorriso in questo mondo. Tutti si prendono tanto sul serio, parlano e non dicono niente. Ma pensate, pensiero delle stelle, per corrugare la nostra fronte si mettono in movimento ben 65 muscoli, per sorridere solo 19 muscoli. Allora, almeno per economia, dico io, sorridiamo, sorridete. A domani. Canzoni d'amore.

Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Eccoci qui, pronti o quasi ad affrontare una nuova sveglia, quella di mercoledì 13 maggio. Lo so, non è mai facile a iniziare la giornata, però noi ci proviamo con calma, dicendo che la Chiesa oggi ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima e noi facciamo anche gli auguri a tutti i nati oggi. Buon compleanno ai nati di 13 maggio e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Non possiamo non iniziare con un mito assoluto, il grandissimo Stevie Wonder. Poi auguri oggi all'attore Robert Pattinson, che è il vampiro di Twilight, per capirci, anche se poi di film lui ne ha fatti tantissimi. Tra l'altro non vedo l'ora di vedere un film attesissimo in uscita a luglio, che è L'Odissea di Christopher Nolan, che avrà anche lui tra i protagonisti insieme a un sacco di altri attori famosi. E infine facciamo gli auguri a Tony Renis, che ha portato la canzone italiana nel mondo e ha detto che il segreto della sua longevità sta nel mangiare tutto ma poco di tutto. Ecco, forse dobbiamo prendere esempio da lui. E poi ricordiamo che oggi nasceva un grande autore e presentatore, cioè Gianni Boncompagni. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto proprio di 13 maggio. Era il 1994 quando usciva nelle sale un film che è poi entrato nella storia del cinema grazie anche a una frase: non può piovere per sempre. Però purtroppo ricordiamo questo film anche per un tragico incidente avvenuto sul set che ha portato alla morte.

0: questa era The Three con You Gotta Be su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Forse oggi non ci servirà l'ombrello, però non possiamo metterlo del tutto via perché questa perturbazione non credo sia ancora passata, non credo sia finita. Comunque tutti gli aggiornamenti ce li daranno tra pochissimo i nostri amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano.
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutta la Lombardia.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
15: Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
17: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
18: Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione e le temperature massime saranno in calo di qualche grado, con valori che a Milano e Torino difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Da segnalare anche un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sul Cuneese, con la possibilità di qualche occasionale piovasco. Vi anticipo che poi nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: se ne va.
1: I romantici su Dimensione Suono Soft di Tommaso Paradiso, che ha detto che da quando è diventato padre è diventato molto più disciplinato, ha cambiato molte delle sue abitudini, tra cui forse quella di andare a letto molto tardi, e invece ha iniziato a svegliarsi presto per stare dietro alla figlia.
2: La radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. In questo appuntamento Good Life parliamo di creatina, che per anni è stata associata esclusivamente ai bodybuilders e agli atleti di potenza, insomma, come integratore da palestra che ti fa venire i bicipiti grossi. La scienza però oggi ci racconta in realtà una storia molto diversa, e devo dire che sempre più persone, infatti, soprattutto donne over 50 e professionisti stressati, stanno scoprendo i reali benefici della creatina. Che cos'è? È una sostanza naturalmente presente nel nostro corpo, sintetizzata da fegato, reni e pancreas, e che si trova anche negli alimenti di origine animale, tipo la carne rossa o il pesce. Il suo ruolo principale è quello di fornire di energia rapida alle cellule dei nostri muscoli, però i suoi effetti vanno ben oltre la performance fisica, perché studi recenti hanno dimostrato che migliora anche la funzione cognitiva, in particolare in condizioni di stress o di privazione del sonno, supporta la salute ossea nelle donne in menopausa, riduce la fatica mentale e aiuta il recupero muscolare dopo l'esercizio, e quindi rende l'allenamento più efficace anche per chi magari va in palestra solo due volte a settimana. Insomma, è uno degli integratori più studiati al mondo, con decenni di ricerche alle spalle e un profilo di sicurezza solido, eppure in molti la stiamo scoprendo adesso. Perché? Perché forse per troppo tempo il marketing l'ha posizionata male. Ecco, diamo colpa al marketing. Oggi invece, per fortuna, se ne parla in termini di longevità, di salute femminile e di benessere cognitivo. Per cui, se sei curioso o curiosa, chiedi al tuo medico di fiducia per saperne di più.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Have you ever seen the rain su Dimensione Suono Soft, che vuol dire hai mai visto la pioggia, che forse non è la domanda giusta da fare in questi giorni, perché di pioggia ne abbiamo vista anche troppa probabilmente e credo continueremo a vederla, ma non è il momento di parlarne, magari ne riparliamo più tardi con gli amici di Trebi Meteo che torneranno a trovarci, mentre adesso è arrivata la redazione, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Avalassina 131.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
4: E risolviamo, buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da antivirus. Era sul volo da Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio, per Johannesburg. È in quarantena all'ospedale Sacco. Una turista argentina ricoverata a Messina, al Ministero della Salute, situazione sotto controllo. Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare in Svizzera, denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto. Mezzi pubblici, accolto l'invito della prefettura, ridotto lo sciopero ATM di venerdì a Milano dalle 8.45 alle 15. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ieri tra i nerazzurri si è allenato anche Marcus Thuram. Tennis internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km. Maglia rosa, Giulio Ciccone. Kate Middleton a Reggio Emilia, oggi e domani la principessa del Galles in città, incontri privati e informali per esplorare il modello scolastico Reggio Approach. Strade chiuse e modifiche alla viabilità, l'informazione torna tra un'ora.
0: E continuiamo questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono e iniziamo una nuova ora con una notizia bellissima, perché a Milano sta per succedere una cosa meravigliosa. Per un giorno gli Umarell, cioè quelli che si mettono lì a guardare i cantieri, diventeranno ufficialmente patrimonio cittadino. Sì, perché questo venerdì aprirà al pubblico il cantiere del tram 2 in Bovisa e la gente potrà finalmente fare quello che sogna da sempre, cioè guardare dei lavori in corso ma con il badge emotivo dell'esperto. E diciamolo pure, il milanese davanti a un cantiere cambia proprio postura, si mette lì con le mani dietro la schiena, lo sguardo tecnico e quelle frasi obbligatorie tipo però secondo me qui la putrella non è messa bene, cose così, no? E la visita durerà 2 ore e ci saranno pure tecnici e autorità a spiegare tutto, cioè come cambierà la mobilità, come evolverà il quartiere e il futuro della Bovisa, che poi posso dirlo, è bellissimo. Ma questa passione collettiva per i cantieri. Gli Umarell sono ormai l'unica vera costante italiana, cioè cambiano i governi, cambiano le mode, gli algoritmi, ma c'è sempre qualcuno felicissimo davanti a una ruspa. E questa volta sarà ancora più bello perché si andrà tutti insieme.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Mi piace il suo modo d'amare. Il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Potremmo ritornare su Dimensione Sono Soft di Tiziano Ferro, che sta per tornare. Ormai il countdown è partito, manca meno di un mese al suo ritorno live a Milano. Sarà allo Stadio San Siro il 6 e il 7 giugno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
12: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro. Nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
18: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
19: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
18: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
19: Questa era un'edizione straordinaria.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1960.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione e le temperature massime saranno in calo di qualche grado, con valori che a Milano e Torino difficilmente andranno oltre i 19-20 gradi. Da segnalare anche un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sul Cuneese, con la possibilità di qualche occasionale piovasco. Vi anticipo che poi nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione. Restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Pioggia e sole,

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Olivia Dean con Man I Need su Dimensione Suono Soft. Tra poco un nuovo appuntamento Good Life in cui parleremo dell'invecchiamento, dell'invecchiare, che non ci deve spaventare perché è tutta questione di come affrontiamo gli anni che passano, e tra poco ti darò qualche suggerimento per affrontarli meglio.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è una notizia bellissima per tutti quelli che quando sentono la parola invecchiare vanno subito nel panico e iniziano a cercare magari qualche crema al collagene o qualche tutorial di Pilates su YouTube. E invece pare che il vero segreto per invecchiare bene sia pensare positivo. Facile facile. Questo studio americano condotto su un sacco di persone ha infatti scoperto che chi vive l'età con un atteggiamento positivo cammina meglio, mantiene più allenato la memoria e in certi casi migliora addirittura le proprie prestazioni col passare degli anni. Cioè, in pratica, chi si lamenta di più, tipo ai mi fa male la schiena o cose così, invecchia peggio di chi invece pensa dov'è che ho messo le scarpe da ginnastica così esco. E la cosa interessante è che non si parla di ottimismo, quello da calamita del frigorifero, tipo sorridi alla vita. No, è proprio il modo in cui si guarda gli anni che passano che cambia il comportamento. Cioè, se pensiamo che invecchiare significhi spegnersi, e allora poi sì che ci fermiamo davvero. Se invece lo viviamo come tempo, esperienza, possibilità, continuiamo a muoverci, a uscire, a imparare e a stare con gli altri. Che poi è proprio vero, ci sono tantissimi ottantenni che organizzano infatti viaggi, corsi di tango e aperitivi molto meglio dei giovani. E mi piace tantissimo una frase di questo studio che dice: l'età non è malattia, l'età è solo tempo. Che detta così suona un po' frase Zen, però in realtà ci ricorda una cosa importante, cioè forse il problema non è quanti anni abbiamo, ma come ce li raccontiamo.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

0: mio mondo.
1: Abbiamo scaldato la voce anche grazie a Renato Zero, perché quando canta lui noi andiamo dietro e cantiamo con lui, anche se non sempre arriviamo a prendere tutte le sue note. Comunque ci ha accompagnati adesso Renato Zero al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. Vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Oltre il sentiero dorato
12: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
13: Regia di Gabriella Foletto.
14: Il 27 maggio alle ore 20:30
15: al Teatro Pime di Milano.
11: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
12: www.artenelcuore.it.
16: Vi aspettiamo!
17: Dove c'è talento?
18: Non esistono barriere.
19: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
20: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
21: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
20: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
22: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
23: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
22: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
23: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
24: C4 Divani da
23: aperti la domenica pomeriggio.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
25: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano, considerato contatto a rischio contagio da antivirus. È in quarantena all'ospedale Sacco, una turista argentina ricoverata a Messina, all'OMS. Non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Oltre un centinaio di truffe agli anziani, commesse in varie regioni italiane, 10 arresti, la centrale telefonica in un appartamento nel centro storico di Napoli. Frodi e autoriciclaggio, la Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese, 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare in Svizzera, denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ieri tra i nerazzurri si è allenato anche Marcus Thuram. Tennis, internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km. Maglia rosa, Giulio Ciccone. Ken Middleton oggi e domani a Reggio Emilia per studiare un modello scolastico. Il volo della principessa del Galles atterrerà a Parma. L'informazione torna tra un'ora.
0: E siamo arrivati anche ad iniziare l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme, questo Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Oggi è il 13 maggio, che possiamo dire essere una data che ama la velocità. Perché? Perché proprio in questo giorno, nel 1909, alle 2.53 di notte, partiva da Milano il primo Giro d'Italia. Sì, di notte, per evitare troppa folla. Tu pensa quanto era seguito il ciclismo all'epoca. Oggi, non lo so, per vedere gente in strada alle 3 di notte serve o l'uscita di qualche nuovo telefono oppure qualche concerto di qualche cantante particolarmente amato dai giovani. Comunque, tornando a quel primissimo Giro d'Italia, le tappe erano 8 per un totale di 2.447 chilometri su strade veramente improbabili. E ti dico che già a quella prima edizione ci sono stati dei furbetti che vennero squalificati perché avevano preso il treno, che fa molta Italia, cioè nasce una nuova competizione e dopo mezz'ora qualcuno cerca già il modo di saltare la coda. Comunque, rimanendo sempre in tema velocità, sempre il 13 maggio, però stavolta nel 1950, partiva anche il primo mondiale di Formula 1 a Silverstone, dove vinse tra l'altro un italiano, Nino Farina, con l'Alfa Romeo, che divenne il primo campione del mondo della storia. Quindi una data, quella di oggi, che ci rende particolarmente orgogliosi.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo, sempre.

0: Dimensione Suono Soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: New Day has come su Dimensione Suono Soft di Céline Dion, che è pronta a tornare dal vivo con i concerti live, e lo farà a Parigi per ben 10 concerti esclusivi. E non a caso ha scelto questa location, perché a Parigi c'è lo stadio coperto più grande d'Europa, quindi sarà dal 12 settembre al 14 ottobre alla Defense Arena.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Speciale barbecue da Danvros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da Danvros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su danvros.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
9: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Chi ha visto Notting Hill sa benissimo che questo pezzo fa parte della colonna sonora When You Say Nothing At All di Ronan Keating su Dimensione Suono Soft, un film che parla d'amore, così come anche adesso Branco ci parlerà d'amore e non solo. E chissà se per il nostro segno oggi sarà una giornata buona oppure no, lo scopriamo subito ascoltandolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Mercoledì 13 di maggio vi auguro felicità sotto il segno del toro. Saluto il segno dell'ariete. Luna è bellissima per le relazioni sociali, amicizie, splendida addirittura per l'amore, quasi una luna di miele. Scegliete una delle nostre isole per una breve vacanza, naturalmente con il vostro caro amore. Domanda: avete mai visto il tramonto sul mare di Forio, Ischia? Toro, la famiglia sarà anche prossimamente sotto pressione di Marte e di Saturno, ma diciamo la situazione che adesso nasce e si conclude con luna nuova nel segno è indizio che sarà possibile risolvere i problemi, anche perché gli affari sono aiutati dalla fortuna. Branco e le stelle per i gemelli. Avanti sì, incontri curiosi che non sembrano offrire molto in affari e invece daranno risultati. Oggi gemelli c'è tutto, c'è passione, c'è sesso puro e semplice, c'è vero amore. Cancro, questa luna in leone è molto significativa perché vi dà fiducia in voi stessi, apre all'ambizione, zelo, perseveranza in gran misura, aiuta a raggiungere una carriera importante e l'ascesa a posizioni addirittura di guida. Leone, quello a cui tiene l'odierna luna, splendidamente sollecitata da Marte, da Venere, è la vostra felicità in amore. Ma anch'io voglio la vostra felicità in amore. E arriverà, credetemi, arriverà. Perché dopo 12 anni, il primo di luglio, toc toc, chi è? E lui vi risponderà: sono io, Zeus, sceso dal cielo per te. Vergine, parla il cuore. Luna è lì, è in un segno buono, caldo, amoroso, passionale, influssi di buoni auspici anche per i vostri affetti. Bilancia, amore, bilancia, senza un attimo di tregua. È un'amicizia che vi dà fiducia. Avete bisogno di un'amicizia che vi dia fiducia. Scorpione, quanti soldi sono andati in maggio e questa primavera? È la domanda che vi faccio io. Ma perché tornare su questo argomento? L'importante è la salute, l'amore, la soddisfazione di aver dato tanto. Anche i vostri bronchi, polmoni, lo stomaco, l'intestino, la vescica e il cuore chiedono una pausa. Vado al Sagittario. Un viaggio oggi e domani ve lo consiglio io per liberarvi dallo stress fisico e mentale. Così il giorno 16 voi vedrete qualcosa che subito vi piacerà, la comprerete e quello sarà un investimento per voi e domani per i vostri figli. Capricorno, potrete riscattarvi in pieno sotto la luna nuova in Toro, il vostro grande amante zodiacale. Poi non so se avete nella vita veramente un toro come amante, come marito. Acquario, gli sposati devono riparare quelle antiche scale del loro rapporto che scricchiolano da parecchio. Ed infine, Pesci, guadagni finanziari tramite il lavoro continuativo e duro. E voi certamente non avete paura di faticare. Ma sempre, ogni volta mi lamento perché non c'è più un sorriso in questo mondo. Tutti si prendono tanto sul serio, parlano e non dicono niente. Ma pensate, pensiero delle stelle, per corrugare la nostra fronte si mettono in movimento ben 65 muscoli, per sorridere solo 19 muscoli. Allora, almeno per economia, dico io, sorridiamo, sorridete. A domani.

la compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E poi su Dimensione Suono Soft di Giorgia, che recentemente è stata in TV ospite da Fabio Fazio, e alla domanda "Ma Sanremo?" ha detto "No, no, no, no, no, basta, ho dato, da concorrente in gara ha messo un punto", mentre ha lasciato uno spiraglio per quanto riguarda la presentazione, cioè ha detto "Vabbè, se mi dovessero chiamare io ci sono". Quindi noi lanciamo l'appello a Stefano De Martino: se volesse accanto a lui Giorgia, ecco, noi saremmo molto molto contenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Vedo la redazione pronta, ma anche Francesco Cavuoto, il che vuol dire che sono terminate queste 3 ore di Sveglia con me e adesso è il momento di lasciare il microfono a lui per il resto della mattinata. Lui che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo, fino alle 13. E allora non mi resta che augurarti uno splendido mercoledì e darti appuntamento a domani mattina. Io dalle 6 puntuale sono qui con il microfono acceso, pronta a tenerti compagnia fino alle 9. Tu raggiungimi pure quando vuoi, se ti svegli per tempo. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e in quarantena all'ospedale Sacco. Negativo anche il suo accompagnatore. Una turista argentina ricoverata a Messina. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Oltre un centinaio di truffe agli anziani, commesse in varie regioni italiane, 10 arresti, la centrale telefonica in un appartamento nel centro storico di Napoli. Frodi e autoriciclaggio, la Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese, 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Timbrava il cartellino e poi andava a lavorare in Svizzera, denunciato dalla Guardia di Finanza di Luino un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico, le squadre ricevute al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tennis, internazionali d'Italia, gli azzurri, Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti, ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa Giulio Ciccone. Kate Middleton oggi e domani a Reggio Emilia per studiare, un modello scolastico, il volo della principessa del Galles atterrerà a Parma. Misure di sicurezza e modifiche alla viabilità. Le news tornano tra un'ora.
10: Ed è già mercoledì. Bene, bene, bene, bene, bene. Sono Francesco Gavotto, 4 ore settimanali. Passiamo insieme qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tante cose da dirci, tante cose da raccontarci, tanta musica da ascoltare. E quanta musica, successi proprio come se piovesse uno dopo l'altro, di ieri, di oggi, di domani. I segreti in tavola, Good Life, le grandi voci del cinema, l'informazione. Calma, respira, troppa roba, una cosa per volta. Allora iniziamo subito con il primo successo di oggi, in questa mattinata, e via ne verrà. Subito un altro, si parte.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Esseri umani, Marco Mengoni, Dimensione Suono Soft, nella mattinata di mercoledì. Già che dai, che siamo già nel cuore, nel centro di questa settimana. Via, via, via, via. Tra poco torniamo. Beppe Pellegrino, chissà dove ci porterà, è tempo di scoprirlo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
4: Dove è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
18: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e
19: e mi ricoverano.
18: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
20: In tutta la Lombardia.
21: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
22: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
23: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
0: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
19: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
23: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
24: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
25: Shop like a Fox.
26: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
28: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
29: Dimensione suono soft.

0: Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, Dimensione Suono Soft. Beppe Pellegrino ogni mattina ci delizia le orecchie con i suoi viaggi incredibili. Chissà oggi dove ci porterà, sei curioso di scoprirlo? Sentiamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, oggi andiamo un po' a ritroso. Andiamo in un paese in questo momento un po' in fermento, gli Stati Uniti. Le città sono sempre belle. Oggi vi parlo di San Francisco, che è una città che non si ferma mai. Salite, discese, tram, energia, continua. Un movimento continuo. Poi, attraverso il Golden Gate, e arrivi a Sausalito e sembra di cambiare completamente ritmo. Qui il tempo rallenta, si ferma. Puoi attraversare San Francisco sul Golden Gate anche in bicicletta e appena arrivi dall'altra parte, subito si affaccia Sausalito. Case affacciate sull'acqua, silenzi, luce morbida, quella tranquillità americana di provincia, che tanto provincia non è. È uno di quei posti dove ti siedi e inizi a pensare, ovviamente, ragazzi, senza fretta. Non a caso tanti artisti hanno trovato ispirazione in questo tipo di atmosfera. Tra le band che raccontano meglio questo spirito ci sono gli Eagles, con quel suono che mescola libertà e malinconia. Ricordate Hotel California? Bellissima. Un equilibrio perfetto come questo luogo, proprio così. Un equilibrio di libertà e malinconia. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 883 gli anni, dimensione suono soft, la prima ora è scivolata via, tra poco le news e poi l'ora delle good life.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Antivirus, negativi test per il turista britannico rintracciato a Milano e in quarantena all'ospedale Sacco, la turista argentina ricoverata a Messina e un 25enne calabrese. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Morto sul lavoro dopo aver soccorso due colleghi bloccati all'interno di una cisterna, non ce l'ha fatta Mustafa Ladid, operaio 32enne di origine marocchina. L'infortunio 13 giorni prima alla Carrara Group di Brusaporto, Bergamo. Frodi e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese. 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Calcio. Stasera la finale di Coppa Italia. Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Corsa alla guida della FIGC. Giovanni Malagò ha ufficializzato la sua candidatura. Medio Oriente pronti a ospitare in Italia i colloqui di pace tra Israele e Libano, così il ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni parlamentari, il ministro della difesa Guido Crosetto, nessuna missione a Hormuz senza una vera tregua. L'informazione torna tra un'ora.
0: Apri bene le orecchie che tra poco sentirai un profumo. Che c'entrano le orecchie col profumo? Ma dalla radio, il resto soltanto dalle orecchie puoi sentire. Quindi Frank Sinatra, Strangers in the Night, canzone che apre le danze qui su Dimensione Suono Soft. E prima ancora una grande voce del cinema, Roberto Fidecaro, ci racconta un dolce aforismo d'amore. Tutto per te, eh? Apri bene le orecchie e dobbiamo annusare.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Amare non è una facoltà di tutti. Il cuore è a numero chiuso.

0: Mi piace questa canzone, mi piace. Sam Hunt, Take Your Time. Dimensione Suono Soft, tra poco Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega, solo 3,99€. 9 al chilo, bracciole di coppa con osso a 4,89€ al chilo e insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui, da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
13: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Istituto Giglio.
16: Sogni una cantina a vista?
17: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
21: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
20: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
10: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
22: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
23: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
24: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
25: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
26: Alex International. Alex International.
27: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
28: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
29: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: chiudi gli occhi per un secondo, non se stai guidando, chiudi gli occhi un secondo. Qual è il profumo che ti fa sentire immediatamente a casa? Pensalo un attimo, riflettici. Per molti la risposta è semplice: la torta di mele. È quel mix di mela cotta, di zucchero, di cannella che praticamente è una macchina del tempo emotiva. Ed è incredibile pensare che questa torta esista da secoli. Le prime ricette scritte arrivano addirittura dall'Inghilterra del 300. E sai qual è la cosa curiosa? Che la crosta spesso non si mangiava nemmeno, serviva solo come contenitore per cuocere e conservare la frutta, praticamente il Tupperware medievale. E poi c'è un'altra storia bellissima: le mele di una volta erano molto più aspre di quelle di oggi. Non era il dolcetto perfetto che conosciamo noi, ma qualcuno, probabilmente una nonna con zero voglia di sprecare qualcosa, capì che con il calore, un po' di zucchero e la cannella succedeva questa magia. E forse il segreto della torta di mele è proprio questa, no? Non è soltanto un dolce, è un rituale lento, qualcosa che avvicina, che accomuna. Sbucciare le mele, aspettare il forno, sentire quel profumo che invade casa e ti abbassa automaticamente il livello di stress. Altro che aromaterapia deluxe, che poi, diciamolo, alcune ricette non nutrono soltanto lo stomaco, nutrono la memoria. Magari allora questo weekend prepara qualcosa che profuma di casa, anche semplice e anche imperfetto, perché certe felicità hanno la forma rotonda di una torta di mele ancora calda. Good life, tanti buoni motivi. A me è venuta fame nel frattempo per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Human Nature, Michael Jackson, chiude la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft, tra poco le news e poi si riparte verso una nuova ora, quella di Segreti in Tavola.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
8: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
9: aperti la domenica pomeriggio.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. 8 arresti per un maxi furto di articoli di pelletteria di alta gamma avvenuto nell'aprile 2024 nel veneziano per un valore di oltre 600.000 euro. Altri 11 indagati a Milano, la merce, anche di altro genere, occultata e smistata negli scantinati di un condominio nel capoluogo lombardo. Antivirus, negativi test per il turista britannico rintracciato a Milano e in quarantena all'ospedale Sacco, la turista argentina ricoverata a Messina e un 25enne calabrese. L'OMS non è una nuova pandemia, ma serve una risposta uniforme. Frodi e autoriciclaggio. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una banca occulta cinese, 4 fermi, 45 milioni sequestrati. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi quinta tappa, Praia Mare Potenza, 203 km, maglia rosa Giulio Ciccone. All'aeroporto di Parma ha atteso l'arrivo del volo con la principessa del Galles, Kate Middleton, in visita a Reggio Emilia. Visita di Stato in Cina del presidente USA Donald Trump, Pechino, pronti a collaborare con gli Stati Uniti. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio ad Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Uno dopo l'altro, gli elementi di preoccupazione e di allarme rispetto all'antivirus vengono meno. Si è saputo questa mattina contemporaneamente che il turista britannico che aveva viaggiato sul famoso volo di Johannesburg e è arrivato in Italia è negativo. Ed è negativo anche il suo accompagnatore nel nostro paese. È negativo anche quel giovane calabrese che era stato messo in quarantena e anche quella turista a Messina che aveva la polmonite e che si sospettava, si temeva avesse contratto il virus. Tutti negativi. E a questo punto, come le chiacchiere, anche i casi sospetti sono a zero sul nostro territorio. E così progressivamente anche nel resto d'Europa ci sono 22 persone che sono in osservazione in Francia, ma per ora nessuna ha avuto un'evoluzione negativa, quella che si teme, verso l'antivirus. È come se giorno dopo giorno ogni elemento di allarme venisse disinnescato. Restano ancora sicuri, conclamati in Europa 9 casi e che peraltro hanno complicazioni leggere, per quello che si dice. Ecco, è giusto essere così pedanti e ricordare caso per caso quello che sta succedendo, perché se no, a parlarne tanto sembra che stia arrivando un nuovo Covid. Per ora non solo non sta arrivando un nuovo Covid, ma non sta arrivando proprio niente.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto. Stasera Milano ti fa una domanda semplice: vuoi ridere, pensare o fingere di aver capito l'arte contemporanea? Perché al Teatro Lirico, per esempio, arriva Antonio Ornano con Ingrato, uno spettacolo che prende un po' in giro questa moda del devi essere sempre grato, positivo, allineato con l'universo, e finalmente potremmo essere un po' storti, no? Finalmente. Al Teatro Verdi parte il Quartetto Cera, quattro grandi raccontatori della musica milanese portano sul palco retroscena, storia e memoria di chi la musica l'ha vissuta anche dietro le quinte. Se vuoi il jazz, al Blue Note c'è Veronica Swift, e poi ancora per chi ama il lato noir, al Martinit torna Crime and Comedy Live, True Crime raccontato da due comici, praticamente paura e risate nello stesso biglietto, e cosa potrà mai andare storto. E ancora, se vuoi qualcosa di più intimo, a Cascina Cuccagna c'è un open mic sul disagio, storie vere, parole non dette, figuracce, messaggi mai inviati, cioè il nostro hard disk emotivo messo sul palco. Morale: Milano stasera non ti dà solo eventi, ti dà specchi diversi in cui guardarti. Alcuni fanno ridere, altri fanno pensare e alcuni indossano cappotti neri. Si riparte verso un'ora piena di musica, una musica favolosa. Una canzone che arriva si chiama I'll Never Fall in Love Again, e prima ancora Raffaella Castelli, Aforisma d'amore, tutto per te.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Quando in questa vita ti sarai accorto finalmente di me, non venirmi più a cercare, perché quel giorno avrò cambiato casa, cambiato nome e forse avrò cambiato anche cuore.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Just Give Me a Reason, te la do io una ragione per rimanere qui su Dimensione Suono Soft, che è quella di ascoltare consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
10: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramenti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
14: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
15: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
14: e risolviamo. Buona idea.
15: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
14: E la qualità la trovi in ogni stagione.
15: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
16: Brico OK, più vicino a te.
14: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.
20: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Shop like a Fox!
23: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
24: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 499, TAEG 603.
25: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
26: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
27: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
28: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
27: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vasco Rossi, Un Senso. Ascoltiamo insieme i consigli del giorno, come se fosse un menù, i consigli del giorno di Francesca Romana Barberini. Sì, l'appuntamento è sempre lo stesso, ma te lo dice la nostra voce ufficiale.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è una data che per gli avanti della miscelazione, come me, vale quasi come un compleanno universale del bere miscelato, ed è proprio oggi, 13 maggio, giorno in cui si celebra il World Cocktail Day. Ma perché proprio oggi? Perché nel 1806 un giornale americano, The Balance and Columbian Repository, pubblicò per la prima volta la definizione ufficiale di cocktail, ovvero una miscela di distillati, zucchero, acqua e bitter. E oggi ci facciamo svelare i segreti per festeggiarlo al meglio da Igor Tuliac, un amico di Segreti in Tavola, bartender e brand ambassador di Gemondi. Igor, bentornato.
3: Grazie mille Francesca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Segreti in Tavola.
2: Ciao. Allora, come festeggiamo questo World Cocktail Day 2026? Che cosa ci suggerisci?
3: Ma guarda, io oggi ti proporrei un bel drink dove andiamo a festeggiare il World Cocktail Day andando a fare un drink che può piacere proprio ai bartender.
2: Bene, raccontaci.
3: Quindi ti consiglierei un drink che si chiama Tommy's Passion is Pink, quindi fa passione di Tommy e rosa, perché è una piccola variazione su un Tommy's Margarita, dove andiamo a mettere dello sciroppo di agave, un CL, 2 CL di succo di lime, 3 CL di mezcal, che è un distillato che negli ultimi anni è molto amato dai bartender e molto di voga nei cocktail, 5 CL di pink citrus, che è un liquore passion fruit e pompelmo giallo, e poi lo andiamo a concludere con 4 gocce di un bitter piccante, fruttioso e abanero.
2: Sembra molto intrigante.
3: Yes, shakerato e poi versato in un bicchiere basso su ghiaccio, magari con una bella fetta di lime come decorazione, un drink complesso di gusto ma dalla facile beva e neanche tanto alcolico. Così seguiamo un po' anche tutti i trend del momento.
2: Esatto, no, ma comunque noi amiamo bere, amiamo bere responsabilmente, lo ricordiamo sempre, quindi senza esagerare e sapendo riconoscere anche la qualità di quello che beviamo, giusto Igor? Quella è la cosa fondamentale.
3: Assolutamente sì, qualità di un cocktail non vuol dire alta gradazione, non vuol dire che bassa gradazione significhi meno gusto o meno complessità, si può lavorare in entrambe le direzioni e negli ultimi anni il trend è comunque in generale di una discesa del grado alcolico nei cocktail, senza la perdita di gusto.
2: Certo. Igor, buon World Cocktail Day e grazie per questi segreti preziosi, come sempre.
3: Grazie mille a te, Francesca, come sempre, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Se io, se lei di Biagio Antonacci chiude il nostro appuntamento con le prime tre ore insieme questa mattinata su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno parole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaglias. Gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025 durante una manifestazione di piazza Propal. Emesse poco fa ulteriori 10 misure cautelari, sono 7 domiciliari e 3 obblighi di dimora a carico di altrettanti cittadini italiani e stranieri. 8 arresti per un furto di articoli di pelletteria nell'aprile del 2024 nel veneziano, un valore di oltre 600.000 euro, e per questo caso ci sono anche altri 11 indagati a Milano. La merce veniva rubata anche nelle aree di sosta a Milano, Pavia e Piacenza. Presentata ieri la 12ª edizione dei Luoghi del Cuore FAI, Fondo Ambiente Italiano, il censimento coinvolge direttamente i cittadini nella salvaguardia e valorizzazione di beni del patrimonio dell'Italia. Tra le novità, il primo video podcast I Luoghi che Leggiamo, protagonisti 10 scrittori, Daria Bignardi e Mia Ceran, in particolare per il carcere di San Vittore a Milano e Villa e Collezione Panza a Varese. Altro strumento utile per il FAI e per sostenere il mondo della cultura italiana, il 5 per 1000, il codice 80 10 20 30 154. Calcio questa sera, la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere che scegli per avere tanta musica da ascoltare. E quest'ora è proprio l'ora che capita a Ciccio, perché ho tanta musica per te e meno parole. Si parte con John Paul Young e Love is in the air, na na di da da da da, e prima Luca Biagini, Aforisma d'amore. Si riparte verso una nuova ora insieme.
16: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Vorrei volare con te, amore mio, su ali dorate, per cieli stellati, per universi infiniti, per dirti ti amo.

0: Tiziano Ferro con Carmen Consoli insieme con il conforto nel pomeriggio nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft. La nostra playlist torna tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani.
8: Aperti la domenica pomeriggio.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
14: E mi ricoverano!
13: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
15: In tutta la Lombardia.
16: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
1: E risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK. Più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Sogni una cantina vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Alex International. Alex International.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
11: Dimensione suono soft.

Take Me to Church, Dimensione Suono Soft nel pomeriggio insieme a Francesco Caboto fino alle 13 e poi torna la bionda Fabiana Sera fino alle 5 ad accompagnarti con la nostra playlist iconica, un successo soft di ieri, uno di oggi e anche uno di domani, che anche in quest'ora mi sembra che sia niente male. Per esempio continuiamo in questo momento insieme ad Eros Ramazzotti. La luce.

0: Ancora tu, Lucio Battisti, chiude il nostro appuntamento di mercoledì 13 maggio qui su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domani, se vuoi ti aspetto qui, giovedì gnocchi, dalle 9 alle 13, insieme a me Francesco Caboto. Adesso lascio il testimone a Fabiana Sera, fino alle 5, bentornata Fabi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi aspetto domani, ciao!
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sì, scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025 durante una manifestazione pro palle. Messe oggi 10 misure cautelari, 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora. Altri 15 sono stati denunciati e la terza tranche dell'indagine che ha portato in precedenza ad altre misure restrittive. Partivano da un box nel milanese per svaligiare case in Lombardia e Marche. Arrestati 2 albanesi, un terzo sarebbe tornato in patria. Presentata la 13ª edizione dei Luoghi del Cuore, FAI, Fondo Ambiente Italiano, il censimento coinvolge direttamente i cittadini nella salvaguardia e nella valorizzazione di beni del patrimonio dell'Italia. Si vota sul sito del FAI fino a dicembre. Tra le novità, il primo video podcast, I Luoghi che Leggiamo, protagonisti 10 scrittori, Daria Bignardi e Mia Cerani in particolare, raccontano il carcere di San Vittore a Milano e Villa Panza e la collezione Panza a Varese. Altro strumento utile per il FAI e per il mondo della cultura italiana, il 5 per 1000 al codice 80 10 20 30 154. Il calcio: questa sera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Napoli: rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori, cantanti e attori, 29 le misure cautelari. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
13: Ma quanto è bello augurarti ogni bene, che cosa bella tornare in onda dopo qualche giorno di tagliando. E anzi, voglio anche ringraziarti perché mi sei stato vicino con tantissimi messaggi che, insomma, mai abituarsi, quindi no, non me lo aspettavo, quindi grazie, la voce è quella di Fabiana Sera e ti auguro ogni bene in questo mercoledì di mezza settimana. Siamo sopravvissuti, dai, siamo sopravvissuti, ce la stiamo facendo, io in particolar modo, se posso essere sincera. Ti auguro ogni bene, siamo insieme fino alle 17, dicevo, e siamo con la prima Good Life che parlerà del il piatto che unisce il mondo. Secondo te qual è? No, non è la pizza. No, ti dico già che siamo fuori strada. È un piatto che a me non piaceva e oggi lo adoro e quindi non vedo l'ora di parlartene. E poi la Quietcation. Continuiamo con questa miniserie dedicata alle vacanze, all'insegna della quiete per rilassarci. Tutto questo con la migliore musica del mondo. Cominciamo con un pezzone anni 90 che ci è piaciuto un sacco all'epoca e continuiamo ad amare. C'è Toni Braxton che arriva con Unbreak My Heart. Buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Io ti amo per quello che non sei in grado di darmi, perché so che non puoi essere al mio fianco. Ti amo perché non sei da scegliere, perché rinunci al piacere e al peccato. Ti amo perché piangi in silenzio, senza cercare compassione, perché non hai rancore né odio. Ti amo perché ci sei sempre, come il vento che respiro.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Alanis Morissette, thank you. Ma tu lo sai qual è il cibo capace davvero di mettere d'accordo tutti i popoli tra greci, turchi, vegani, onnivori, schifettosi, cuochi stellati e nonne italiane? Te ne parlo tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
13: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
14: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
16: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Dimensione Suono Soft.

0: Allora, ci hai pensato qual è questo cibo che unisce il mondo? È l'hummus, l'hummus di ceci. Forse non sai che ogni anno addirittura tutto il mondo oggi lo celebra. È l'International Hummus Day, una giornata seguitissima con l'entusiasmo sincero in oltre 60 paesi, perché l'hummus è antichissimo. Le prime tracce di ceci macinati con sesamo, pensa, risalgono all'Egitto del 1200 e la sua vera origine è addirittura precedente. Da secoli è un piatto semplice, semplicissimo, fatto con ceci, tahina, limone, aglio e olio, trovi la ricetta sul web, e nutre molto molto in modo molto salutare dal punto di vista nutrizionale, quasi un alimento perfetto. Ti spiego, i ceci sono ricchi di proteine vegetali, fibre solubili, ferro e folati. Poi passiamo alla tahina, che aggiunge calcio e grassi sani, e vabbè, poi c'è il limone che porta vitamina C, l'olio extravergine che completa con i suoi polifenoli antiossidanti. Praticamente è un piatto che sazia a lungo, stabilizza la glicemia e nutre il microbiota intestinale. Ma forse il suo superpotere, secondo me, è un altro, cioè l'hummus si mangia insieme, lo puoi portare come aperitivo, come contorno, si porta al centro del tavolo, si condivide con pane, grissini o crostini, ed è un piatto da condividere che porta gioia. Già per questo cura, secondo me, come medicina. Oggi possiamo prepararlo, è semplicissimo e velocissimo, e ricorda che il cibo più buono è sicuramente quello che ha una storia e qualcuno con cui condividerlo. Che dici, proviamo a cucinarlo? Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Io la trovo perfetta a qualsiasi ora. Lei è Norah Jones, Sunrise, e tu l'hai ascoltata alla fine della nostra prima ora insieme in questo mercoledì prima delle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
10: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1900.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'omicidio della 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino a fine ottobre del 2024. Oggi la sentenza, ergastolo per Jashandeep Badan, 20enne di origini indiane, reo confesso del delitto, riconosciute crudeltà e rapina. Ai genitori della ragazza una provvisionale di 25.000 euro ciascuno. Gli scontri in stazione centrale a Milano a settembre 2025 durante una manifestazione pro-PAL, emesse oggi ulteriori 10 misure cautelari, 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora, altri 15 sono stati denunciati e la terza tranche dell'indagine che ha già portato ad altre misure restrittive. Un uomo di 84 anni è stato travolto e ucciso da un camion che faceva retromarcia questa mattina a Milano, è successo intorno alle 10.20 in via Cadore all'angolo concorso 22 marzo. L'ondata di maltempo che lunedì ha investito la Lombardia ha provocato oltre 10.000 fulmini, grandinate e raffiche fino a 60 km orari, accumuli di pioggia fino a 50 mm, sono i dati del report della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia. Il calcio questa sera c'è la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico di Roma. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Allora vediamo un pochino, prima di tutto buon pomeriggio, seconda ora insieme con me Fabiana Sera, con te, con la tua radio del benessere e del relax. Vogliamo fare un attimo l'appello, ce l'hai le scarpe da ginnastica sicuramente, un pantaloncino, un ciclista, uno short, insomma una cosa comoda, una maglietta, un top, sicuramente puoi cacciarla dall'armadio e quindi sei prontissimo perché domenica 17, questa domenica torna per la 14ª edizione la Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, in breve Reale Mutua Momot, la chiamano così, che è la storica gara podistica a coppie che si svolge da Monza a Montevecchia lungo sentieri bellissimi che attraversano il parco di Monza, il parco dell'Alta Valle dell'Ambro e il parco naturale della Valcurone. Ora parliamoci chiaro, sicuramente all'ascolto non ci saranno solamente atleti, podisti e insomma gente che avrà fatto la maratona di New York, però chi se ne importa, cioè hai capito che cosa ti vai a visitare? I parchi più belli della Lombardia, tra i parchi più belli della Lombardia. E allora correre nel cuore verde della Brianza ti regalerà una sfida epica, un'emozione autentica e quindi chi se ne importa, informati sul web, anche se arrivi ultimi l'importante è partecipare come diceva qualcuno, e quindi vai, divertiti e soprattutto facci sapere se ti è piaciuto. Domenica 17 maggio vai Reale Muto a Momot e facci sapere se ti sei divertito. Noi intanto siamo qui, ascoltiamo la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, e tu come stai? Niente di meno che Claudio Baglioni, buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Io ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare, lì si incontrano e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice la terra.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Che bello avere bellissime notizie sulla sua salute, che bello che torni in tour. Fabio Concato qui con Sexy Tango su Dimissione Sound Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
12: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi, Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro e mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
16: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox.
18: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
19: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
21: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
23: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
24: Dimensione suono soft.

Una delle più belle di Elisa sicuramente c'è Luce. Io ti do appuntamento anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it, dove ci sono un sacco di podcast contenuti dedicati sempre al tuo benessere e al tuo relax. Intanto Jennifer Rush.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Allora, il pezzo è bello ed è bello sempre comunque un piccolo capolavoro della nostra musica, ma ti piace più l'interpretazione di Alex Britti o quella lì pazzesca di Mina? Fammelo sapere, dai. Intanto cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli, trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'omicidio della 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino nell'ottobre del 2024. Oggi la sentenza, ergastolo per Badan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto, riconosciute crudeltà e rapina. Gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025 durante una manifestazione pro PAL, altre 10 misure cautelari e altri 15 sono stati denunciati. La terza tranche dell'indagine che ha portato in precedenza ad altre misure restrittive. Un uomo di 84 anni, travolto e ucciso da un camion che faceva retromarcia questa mattina a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.20 in via Cadore. Il calcio, questa sera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Napoli, rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori, cantanti, attori, 30 indagati, c'è anche un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano. Piacenza, rintracciata la donna che era scomparsa con i figli, stanno tutti bene e sono in Friuli Venezia Giulia. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Dopo lo spazio dedicato alla nostra informazione, ringrazio sempre i nostri giornalisti per gli aggiornamenti che ci danno ogni ora. Io ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft, la voce è quella di Fabiana Sera. Restiamo sempre insieme fino alle 17, ma continua la mini edizione dedicata delle Good Life, dedicata alle nostre Quiet Vacation, ovvero le Quietcation, le vacanze dedicate al relax, perché siamo la radio del benessere e del relax. Io quando penso al benessere e al relax, sinceramente penso alle cose da mangiare, però sul mio personale problema, però quando si pensa al benessere e al relax si pensa anche alle vacanze, e quindi continueremo a parlare di Quietcation, ma oggi in una versione più casalinga, cioè se Maometto non balla montagna, cioè se non possiamo andare in vacanza, come possiamo portare la Quietcation a casa nostra? Dai, ne parliamo tra pochissimo. Intanto c'è la musica di Dimensione Suono Soft, il primo discone di quest'ora è dei Bee Gees che arrivano con More Than a Woman. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita dall'altra.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La dolcezza di Enrique Iglesias con Hero. Tra un po' impariamo a portare la Quiet Vacation direttamente a casa nostra.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
13: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
14: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
19: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
20: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
21: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
22: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento. Serramento e a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
25: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quiet Vacation, Quietcation, la vacanza dedicata al relax. L'idea è semplicissima, ovvero scegliere luoghi dove rallentare davvero, lontano dal rumore, dalle notifiche, dal ritmo accelerato della vita quotidiana. In pratica una pausa davvero consapevole per ricaricare mente e corpo, perché ne abbiamo bisogno. Le destinazioni preferite sono quelle dove la natura detta il ritmo, piccoli borghi di montagna, isole poco affollate, meno conosciute, agriturismi immersi nel verde e rifugi affacciati su laghi e foreste, insomma luoghi in cui il suono dominante non è il traffico ma il vento tra gli alberi, l'acqua che scorre, magari il canto degli uccellini, un sogno. La scienza conferma quanto momenti prolungati di quiete possano ridurre lo stress, favorire la rigenerazione mentale. Non a caso sempre più hotel resort, lo sappiamo, stanno creando proprio spazi dedicati al silenzio, no? Giardini meditativi, home, programmi di digital detox. La quietcation è meravigliosa, è un nuovo trend e ci fa davvero bene. Ma il problema è questo: se non riesco ad andare in vacanza, posso portarla a casa? La risposta è sì. Una colazione lenta, guardando fuori dalla finestra, una passeggiata senza telefono, qualche pagina di un buon libro nel pomeriggio, o il piacere di addormentarti profondamente con un sottofondo di suoni naturali, anche se sono digitali. È una tendenza che racconta molto del nostro tempo. Il vero lusso non è riempire ogni minuto, stare sempre tra persone, fare cose, ma il contrario, svuotare, concedersi il privilegio di rallentare. Il viaggio più prezioso non è quello verso un luogo lontano, ma quello che ci riporta con calma a noi stessi, sì, anche nelle nostre case. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un album bellissimo, un singolo straordinario, Stars. Ci sono i Simply Red e noi con loro concludiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre del 2025, al corteo Propal, altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, si aggiungono alle altre misure restrittive già emesse. Piacenza, rintracciata la donna che era scomparsa con i suoi due figli, stanno tutti bene, sono in Friuli. L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino a fine ottobre 2024, ergastolo per Badan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto. Un uomo di 84 anni è stato travolto e ucciso da un camion che stava facendo retromarcia questa mattina a Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.20 in via Cadore. Terna rimuove i vecchi tralicci dell'alta tensione a Lodi, si liberano 11 ettari di territorio. In prefettura Milano ha stabilito il percorso e le misure di sicurezza per la festa Scudetto dell'Inter domenica 17, Inter che questa sera è impegnata all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Tra le altre notizie, a Napoli, rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori VIP, tra i 30 indagati, un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano, antivirus negativi, i casi italiani. E tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
6: È meraviglioso ringraziare la nostra redazione e darti il benvenuto in una nuova ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. È meraviglioso perdersi in dimore d'epoca bellissime, di solito chiuse. Palazzo Moroni, ti do il benvenuto in Bergamo Alta, in via Porta Dipinta 12, perché sabato e domenica, quindi 16 e 17 maggio, una passeggiata di piena primavera tra arte e natura ti aspettano proprio in questa dimora storica, tra le più affascinanti della Lombardia. Dietro questa sobria facciata seicentesca si apre un mondo fatto di ambienti affrescati, ci sarà anche la possibilità di una visita guidata, tra l'altro è del Fondo FAI, quindi ti lascio per tutte le info anche il sito, che è fondoambiente.it. divertiti, bellissimo, lasciati trasportare da questa bellezza, da questa estetica, poi in piena primavera è ancora più bello, e poi soprattutto dici se ti è piaciuto. Intanto la musica di Dimensione Suono Soft arriva, I'm Not In Love, e io ti auguro buon pomeriggio.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: O sei innamorato o non lo sei. È come la morte. O sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto. Non c'è troppo amore. L'amore è lì. Non si può andare oltre un certo limite. E quando ci arrivi a questo limite, è per l'eternità.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay con Paradise, ti ricordi quando ci avevano detto che per restare belli in forma erano necessari 10.000 passi al giorno? Beh, forse c'è una bella notizia per tutti quanti i pigroni.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
4: Dove c'è talento?
5: Non esistono barriere.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
16: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
19: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
19: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
20: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
21: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
20: e risolviamo. Buona idea.
21: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
20: E la qualità la trovi in ogni stagione.
21: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
22: Brico OK, più vicino a te.
20: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
23: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
24: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAEG 6,03.
25: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Blum! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
26: Autorigoldi!
0: A Milano dal 1906.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
7: Maggio è il mese della mamma. Il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
26: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
27: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
26: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
28: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: meraviglioso.
1: Meravigliosa scoperta quella di ricercatori italiani. Ti ricordi quando ci dicevano che erano necessari 10.000 passi al giorno per mantenere la linea? Adesso probabilmente sono sufficienti 8.500 passi, corrispondenti a circa 6-7 chilometri. L'hanno detto i ricercatori italiani in un convegno contro l'obesità a Istanbul, perché dicono il problema non è perdere i chili, ma mantenere la forma, capito? Ci mettiamo all'opera? Usciamo?

0: Lucio Dalla con canzone, ultimo disco per quel che mi riguarda in questo spazio di mercoledì 13 maggio. Adesso cedo volentieri la linea alle news, prima un piccolo recap. Oggi ti ho colto nel primo pomeriggio di Dimissioni Sono Soft con il piatto che unisce davvero tutte le culture, tutto il mondo, l'hummus di ceci, questo 13 maggio dedicato a questo splendido, succulento piatto, tra l'altro molto facile da preparare. Seconda Good Life di oggi dedicata alla nostra quietcation, perché se dobbiamo organizzare una bella vacanza, anche standocene a casa, abbiamo detto oggi, perché non farlo all'insegna del silenzio, della quiete per rilassarci e davvero riposare mente e occhi. Io ti auguro ogni bene, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 ai domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano del settembre 2025 al corteo Propal, contestato anche il danno al patrimonio storico, vanno ad aggiungersi alle misure restrittive già emesse in precedenza. L'omicidio di Sara Centelle, che a Costa Volpino a fine ottobre 2024, reggono le aggravanti. Depp Badan, il ventenne di origine indiana e reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Presa la gang albanese dei furti in Lombardia e nelle Marche, fermati 3 cittadini appunto albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra febbraio e aprile 2026, refurtiva e arnesi per lo scasso trovati in un box nel milanese. In prefettura a Milano, stabilite le misure di sicurezza e il percorso per la festa scudetto dell'Inter, in programma questa domenica. Inter che stasera è impegnata all'Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
5: È mercoledì, è il 13 maggio 2026. Ben ritrovata, ben ritrovato qui su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto e anche oggi staremo insieme fino alle 21, per un totale quindi di 4 ore di musica straordinaria, e sai che te lo posso garantire. E poi ci saranno gli appuntamenti di sempre: Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, la redazione, Enrico Mentana. E allora iniziamo subito con una aforisma e una dolce canzone d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente e mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile, impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva mentre gode del tuo mondo interiore.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: È questa la dolce musica della tua radio del benessere con Lost on You nel nostro pomeriggio insieme LP.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia. Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 € al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 € al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 € al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani da
8: aperti la domenica pomeriggio.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
14: Alex International. Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele con Che male c'è, e a questo punto del nostro pomeriggio è il momento di ascoltare il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che il pane non è solo un alimento quotidiano, può diventare davvero un racconto di territorio e di biodiversità e creare nuove relazioni tra chi lo coltiva, chi lo macina e chi lo trasforma. È il tema questo della 10ª edizione di Bread Religion, evento dedicato al nuovo pane e alla sua filiera contemporanea che si terrà a Roma 19 maggio al Golf Club Archi di Claudio. Oggi parliamo con Piero Gabrieli, che è ideatore di Bread Religion insieme a Chiara Quaglia, e ci facciamo svelare tutti i segreti di questa nuova edizione. Piero, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Grazie. Io mi riallaccio a quello che hai detto, che è perfetto, cioè biodiversità e territorio. Se io sono dove arriva il grano e conosco il contadino, posso garantire la qualità di quel prodotto. E la biodiversità è altrettanto essenziale, perché serve a introdurre poi nella nostra alimentazione, dove il pane è ancora un elemento principe, tutti quegli elementi nutritivi che non sono mai presenti in un solo cereale, sarebbe bene prenderli da più cereali. Con Bread Religion in realtà noi vogliamo fare una cosa importante per un movimento che ormai c'è in tutto il mondo, di riavvicinamento del panettiere alla campagna. E quello che noi ci proponiamo è quello di mettere a disposizione di quei panettieri che non hanno una loro campagna, non hanno un contadino vicino, non hanno un mulino con il quale macinarsi la farina. Vogliamo mettere a disposizione un meccanismo per il quale creiamo una rete di contadini e di panettieri, li facciamo conoscere, li facciamo lavorare insieme, li facciamo partecipare insieme sia alla semina che al raccolto che proprio all'impasto, e soprattutto abbiamo realizzato un piccolo molino che permette di macinare ogni singolo raccolto, per fare in modo che ciò che il panettiere racconterà a tutti noi consumatori finali non sia solamente una storia di per sé, ma sia proprio una narrazione completa di una tracciabilità perfetta, perché il panettiere adotterà un campo, il campo darà un raccolto, ed esattamente quel raccolto, senza essere mescolato con altri grani, verrà macinato e diventerà farina, e poi ci auguriamo che diventi anche un ottimo pane.
2: Assolutamente, quindi anche noi, insomma, che l'andiamo a comprare, avremo poi modo di riconoscere, no, un pane vero e di qualità.
3: Sì, perché la qualità al morso, la qualità al gusto, la si riconosce soggettivamente quando il pane quando si porta in tavola. Però la cosa che noi abbiamo di diverso rispetto a tutte le altre esperienze che io ho visto finora è che il progetto ruota attorno alle coordinate esatte del campo dove è stato seminato quel cereale, per cui quelle coordinate seguono quel grano che diventa farina e che diventa pane. Diciamo che in questo modo il consumatore può essere certo che quella farina e quel grano vengano da quel campo.
2: Assolutamente, entrino in quel pane. Piero, ti ringrazio per essere stato chiarissimo. Ci vediamo il 19 maggio a Bread Religion, e intanto ti auguro una buona serata.
3: Grazie.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft, e io vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Tra i suoi tantissimi successi, oggi Dimensione Sono Soft ha scelto per te Vivere. Era Vasco Rossi e tra pochissimo la redazione con le ultime notizie.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
5: Istituto Giglio.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: aperti la domenica pomeriggio.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. È emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine dalle ore 6 di domani fino a mezzanotte. L'attenzione è rivolta in particolare ai corsi d'acqua e ai sottopassi. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo ProPal. L'omicidio di Sara Centelleghi a Costa Volpino a fine ottobre 2024, reggono le aggravanti. Depp Badan, il ventenne di origine indiana, reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Presa la gang dei furti in Lombardia e nelle Marche, fermati 3 cittadini albanesi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra febbraio e aprile 2026. I re furtivi arnesi per lo scasso erano in un box nel milanese. Lo sport, questa sera all'Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Napoli, rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e VIP, tra i 30 indagati un uomo già coinvolto nell'inchiesta Equalize di Milano. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di cose belle, perché il borgo bresciano di Bornato sarà la location di una rassegna botanica che diventa spettacolo per gli occhi e per il cuore. Franciacorta in fiore dal 15 al 17 maggio torna per raccontare la cultura del verde, stimolare la qualità del paesaggio, alimentare il benessere domestico. Sole che splende, fiore che sorprende è il tema di questa nuova edizione. Un fine settimana di primavera dove non mancheranno convegni, mostre d'arte e pittura, presentazioni di libri, ma anche squisite degustazioni del pregiato vino Franciacorta, abbinato alle eccellenze dell'enogastronomia locale. La rassegna sarà anche l'occasione per concederti una visita ad altre importanti architetture storiche del territorio comunale di Cazzago San Martino, tra cui il castello Orlando e l'antica pieve di San Bartolomeo in Bornato, oltre che a numerose cantine locali. Tutte le informazioni le trovi sul sito franciacortainfiore.it.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel e vissero per sempre felici e contenti, mancava la parola insieme.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Che tempi, che ricordi e che emozioni, vero? KC and the Sunshine Band sulla tua radio del benessere con Please Don't Go.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno

0: dettagli su vetratex.com.
1: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro oro d'oro.it.
15: Dimensione suono soft.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

I classici anche della musica italiana, giustamente, ogni giorno su Dimensione Sono Soft. Era Mango con Mediterraneo e sai benissimo che di classici non siamo mai sazi. Ecco per te ora Debbie Harry insieme ai Blondie con Heart of Glass.

0: Siamo tornati fino al 1966 per ritrovare questa canzone straordinaria. Mina con Se telefonando su Dimensione Sonosoft.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno, emanato un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine dalle 6 di domani mattina fino alla mezzanotte. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 ai domiciliari per gli scontri in stazione centrale a Milano del settembre 2025 al corteo Propal, contestato anche il danno al patrimonio storico. L'omicidio di Sara Centelle, Giacosta Volpino a fine ottobre 2024, reggono le aggravanti. Depp Badan, il ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Presa la gang dei furti in Lombardia e nelle Marche, fermati 3 cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra febbraio e aprile 2026, e re furtive arnesi per lo scasso trovati in un box nel milanese. Lo sport, il ciclismo, arrieta della UAE Emirates, ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Potenza, il portoghese Eulalio secondo al traguardo e la nuova maglia rosa. E poi il calcio, questa sera l'Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Tra le tante notizie di oggi ce n'è una che è il classico lieto fine. Ma un lieto fine che fa riflettere, perché è stata rintracciata e ha detto che non vuole essere scocciata, sostanzialmente che sta bene, che tutto va bene, quella donna che è scomparsa insieme ai due figli minorenni nella zona di Piacenza. Come si sa, viveva con il padre, separata da molti anni. Il padre dei due minorenni ha rinunciato alla sua parte di patria potestà e quindi la donna è effettivamente nella titolarità necessaria per andare in giro con i due figli, per andare a stabilirsi altrove, ed è quello che ha deciso di fare. Si temeva il peggio, si temeva lettere, si era detto che mostravano una vocazione suicidiaria, queste sono le parole che furono pronunciate soltanto 48 ore fa, ma in realtà la signora appunto si è stabilita con ogni probabilità in Friuli, nella zona estrema del Friuli, o forse al di là del territorio del confine con la Slovenia, e ha fatto sapere che sta bene, che va tutto bene. Ecco, è un classico, si dirà da chi l'ha visto. Chi scompare non scompare sempre, nella nostra logica, che ormai quella soltanto cospirazionista o gialla, per qualcosa di terribile o indicibile. C'è anche chi decide di andarsene per i fatti suoi e di voler restare per i fatti suoi.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, mercoledì 13 maggio, staremo insieme fino alle 21 per il piacere di continuare ad ascoltare la musica più bella e dolce con i nostri successi di ieri e di oggi. È il momento di ritrovare un nuovo aforisma d'amore, interpretato come sempre da una delle grandi voci del cinema, e poi torneremo agli anni 80 con un successo grandioso. I Like Chopin, Gazebo.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

0: Una carriera lunghissima, ricca di grandissimi successi ed è sempre un piacere ascoltare le sue canzoni qui su Dimensione Sono Soft. Era Madonna con The Power of Goodbye. Ma in Good Life questa sera festeggeremo un altro artista straordinario, uno dei più grandi al mondo. Festeggeremo Stevie Wonder.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Milano dal 1906.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
12: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
13: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
14: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone.

0: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
0: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da
0: aperti la domenica pomeriggio.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
10: Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
15: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con solo della nuvolosità di passaggio e temperature massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime non supereranno i 20-22 gradi, mentre le temperature minime saranno contenute e non andranno al di sopra dei 10 gradi. Il tutto in un contesto più instabile per il passaggio di una perturbazione, con piogge e rovesci anche a carattere di temporale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Era Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino nella sera di Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. Oggi è un giorno assolutamente speciale. Io amo il soul, la black music, l'R&B, amo il suono di Detroit, il Motown Sound, famosissima etichetta discografica, e l'artista che festeggiamo oggi fa proprio parte di questa casa discografica. Nel giorno del suo 76esimo compleanno, Stevie Wonder viene celebrato non solo per il suo straordinario talento musicale, ma anche per aspetti meno conosciuti della sua vita. Per esempio, nel 1973 sopravvisse ad un grave incidente stradale e, ancora in coma, reagì alla melodia di Higher Ground, uno dei suoi più grandi successi, sussurrata all'orecchio dal suo manager, muovendo le dita come su una tastiera. Fu il segnale che il genio era ancora lì, nonostante il trauma. Fu inoltre uno tra i pionieri delle tecnologie assistive per non vedenti, collaborando allo sviluppo di computer capaci di leggere testi ad alta voce. Se oggi nel mondo si festeggia il Martin Luther King Day, lo dobbiamo in gran parte a lui. All'inizio degli anni Ottanta, il compleanno di King, come festa nazionale, incontra forti resistenze politiche. Stevie scrive la sua celeberrima Happy Birthday come un vero e proprio inno di protesta gioiosa. La sua musica è così potente da smuovere il popolo e costringere il governo a ufficializzare la ricorrenza.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È meraviglioso ascoltare canzoni come queste proprio a quest'ora della sera. Lucio Battisti con I Giardini di Marzo su Dimensione Suonosoft.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli, trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. È emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine dalle 6 di domani mattina fino alla mezzanotte. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 al corteo Propal, contestato anche il danno al patrimonio storico. L'omicidio di Sara Centelleghi a Costa Volpino nell'ottobre 2024 reggono le aggravanti. Deep Badani, il ventenne di origine indiana e reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Presa la gang dei furti tra Lombardia e Marche, fermati 3 cittadini albanesi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e anche di ricettazione tra il febbraio e l'aprile del 2026, re furtiva e arnesi per lo scasso trovati in un box nel milanese. Ciclismo, Arrieta della UAE Emirates ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Potenza. Il portoghese Eulalio, secondo al traguardo, è la nuova maglia rosa. E anche il calcio, questa sera all'Olimpico di Roma, alla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e in questo mercoledì 13 maggio abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, continuando ad ascoltare la musica più bella. Ecco un nuovo aforisma d'amore e a seguire No Doubt con Don't Speak.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
13: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata. Ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Bello ritrovare questa canzone nella programmazione della tua radio del benessere. Era James Blunt con Wise Man. Tra poco il meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega a solo 3,99€ al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89€ al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
9: Oltre il sentiero dorato
10: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
11: Regia di Gabriella Foletto.
12: Il 27 maggio alle ore 20:30
13: al Teatro Pime di Milano.
14: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
10: www.artenelcuore.it.

0: Dove c'è talento,
1: non esistono barriere.
2: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
3: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
3: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con solo della nuvolosità di passaggio e temperature massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, le temperature massime non supereranno i 20-22 gradi, mentre le temperature minime saranno contenute e non andranno al di sopra dei 10 gradi. Il tutto in un contesto più instabile per il passaggio di una perturbazione, con piogge e rovesci anche a carattere di temporale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Staccate la corrente, un po' di pace qui.

Sempre pura poesia la sua musica. Renato Zero con Si sta facendo notte su Dimensione Suono Soft. Abbiamo sempre comunque bisogno di quelle canzoni che ci accompagnano da sempre. Noi di Dimensione Suono Soft lo sai che come te amiamo tantissimo i classici. Ed ora una band leggendaria, Police, Every Breath You Take.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Il mio appuntamento del mercoledì lo concludiamo con Infinita dolcezza, con questa interpretazione di questa canzone bellissima da parte di Malika Yan. Era Come foglie. E quindi anche per oggi siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione con la redazione e a seguire per te tante e dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta puntuali domattina alle 6 con Laura Buono per la sveglia. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui su Dimensione Sono Soft. Ciao!
2: Fermo! L'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 499, TAEG 603.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo. È emanato un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibilità anche di grandine dalle 6 di domani mattina fino alla mezzanotte. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo ProPal. L'omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino nell'ottobre 2024, reggono le aggravanti. Depp Badani, il ventenne di origine indiana e reo confesso del delitto, è stato condannato all'ergastolo. Presa la gang dei furti in Lombardia e nelle Marche, fermati 3 cittadini albanesi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione tra febbraio e aprile 2026, re furtive arnesi per lo scasso trovati in un box nel milanese. Lo sport, partiamo dal ciclismo. Arrietta della UAE Emirates ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia con arrivo a Potenza, il portoghese Eulalio secondo al traguardo e la nuova maglia rosa. E anche il calcio, questa sera l'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, Chivu schiera Turam e Lautaro davanti, Sarri ritrova Zaccagni. Ed è tutto, le news, torno domani.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
8: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
9: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
10: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano!
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutta la Lombardia.
13: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
14: Dermaland è dermatologia, trattamento laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare

0: Serve il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
1: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
2: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
3: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
4: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
5: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
6: Canzoni d'amore,

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigol di...
11: A Milano dal 1906.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre il sentiero dorato.
3: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando è vero amore, anche il più banale dei sospetti incute paura. E se la paura cresce, l'amore lo segue, avvampando impetuosamente.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
4: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
3: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
4: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
5: C4 Divani da
4: Aperti la domenica pomeriggio.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 499, TAEG 603.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima. Quando ti amo.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Batte forte il mio cuore. Batte, batte e non si ferma. Batte solo grazie a te. Da quando ti ho solo per me, per gioire immensamente, basta averti sempre in mente e fino a quando tu vorrai, la mia vita resterai.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del